0: where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Vivimos por la música.
2: Globo. Éxitos todo el día.
3: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?